0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Zero! Minsan numero, minsan love life ko.
4: Hugo pa more!
5: What you waiting for?
6: Umagang nakakagana?
7: Wake up!
5: Dito!
6: Sa All Hits Carrera!
7: Tara na!